onde del vento, tra luci e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi giochiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri, falsi miti di ieri.